0: mooy ñu di ko rafetlu toujours di gërëm koolaas yooyu noonu ñu baaxoo nag di ko def rek si bu juróom benn waxtu jotee jàpp juróom ñaari waxtu 6-7 ñu dal di ko jagleel suñ mbokki driver yi police yi apprenti yi chef di garage yi di ci nuyu nag ministre of transport bi di ci nuyu union si regional chairman si di ci nuyu chef de garage yi ak seen driver yi seen apprenti yëpp li leen wax ne seen programme la kon nañ ko dégloo xol xel te bañ ko dégloo xol
1: wàcc leen tal bi mënta dawal de amul permis

0: su ko defé rek ñu daldi xamné yoonu jamm sori wut dagu ci talibi di dem dank
1: auto fek la ci yo
0: daldi graw lol nak